Umma da bomba vigila bombe nan Si una balla vieta americana Quando sa fa la mola sotto la luna